0: ti fanno ora c'è un voglio.
1: And there's work, road, and pike. That's the only one in the area.